volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: Sono le 3:30.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: sinfonia.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

dalle rotonde, dalle rotaie.

sbagliare, dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa lessi, prima di cena.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Fermo il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, e meno io.

Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto. Sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte,

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 5 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Con

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere è il mestiere di tacere.
1: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare. Non cercare quindi sempre la risposta, perché l'amore è solo una domanda, è una voce che rimane ben nascosta sotto il chiasso di questa propaganda.

0: spiaggia. Lo trovi nei romanzi e ai canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione

non ci ho capito nulla, professore, ma proprio questo ti devo insegnare. L'amore è formula, senza teorema, e ogni volta che lo vuoi dimostrare, il calcolo sbaglia e il gessetto trema.

voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarà impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, ma tutto questo non sono preparato, allora sì, vuol dire che l'amore l'ha incontrato.

0: pioggia.
1: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair.
1: Cosas de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Take it, take it, take it.
4: Un amigo nuevo en una orilla.
5: La Rosalía.
6: ¡Fuera!
5: Ni un amigo nuevo en una orilla.
7: Sono le 6 e 30 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
9: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è lui.

quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

prendo solo il buono, che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci quantità.
2: Ma questi baci che li devo dare?

0: cos'è?
1: Sono le 7:01.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Comuni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di Terre di Mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia. Perché? Allora, è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere?

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 9:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: patatine.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

questo potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: È veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Prima di iniziare, andando a scoprire la classifica di questa settimana, non possono mancare i miei saluti personali, un grosso ciao da parte di Mario e anche da parte del nostro Michele. Al di là della cabina di regia arrivano i saluti. Io direi subito la prima notizia, ovvero sia dopo parecchie settimane l'uscita di Arisa con l'album Fotomosse, e questo naturalmente significa una new entry, la decima posizione, terzo album per lei. Parliamo di Ariete, Tutti tornano a casa. Ascoltiamo questo singolo apripista con la collaborazione di Angelina Mango dal titolo Che bella vita.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Scende dall'ottava posizione alla nona Tiziano Ferro con l'album Sono un grande, ci ascoltiamo, meritiamo di più.

0: le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo con la classifica, andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna invece due posti Dito nella Piaga, dall'album Miss Italia, Tropicana Hotline.
2: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: faccio guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Settimo posto invariato per Francesca Michelin dall'album Magia Bianca, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Una donna non può.

nessuna variazione anche per quello che riguarda la sesta posizione dell'Italia ai pareggi, dove ritroviamo J-Ax, da Vita, Morte e Miracoli, IPIO.

E a metà classifica ritroviamo Blanco. Anche in questo caso l'album si intitola Ma, tanto non rinasco, il titolo del singolo che andiamo ad ascoltare.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Posizione numero 4, la sorpresa, perché perde il podio Samurai J dall'album Amatore con la collaborazione di Saif e Vito Salamanca. Ci ascoltiamo Malati.

occupiamoci delle tre posizioni più importanti, iniziando la posizione numero 3, dove sale di una posizione Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo uno dei pezzi, forse più belli e commoventi dell'album, Rosso come il fango.

0: E in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Anche in questo caso nuovo album per lui dal titolo Mustang e nuovo singolo che andiamo ad ascoltare per la prima volta, L'inizio.
1: Oggi c'è un'aria diversa che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Mio figlio è più sincero di me, ma non sa

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Ariete con Tutti Tornano a Casa. Nono posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Ottava posizione per Dito Nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Sesta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quinto posto per Blanco con l'album Ma. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terzo posto per Madame con il suo Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione, pensate, per la nona settimana di seguito, abbiamo il cantautore Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Io Non So.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così il cantautore romano ultimo per la nona settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Ricordo dagli studi di via Marconi 107 a Muravera. È veramente tutto, un grosso abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 42 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
5: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
6: Radio La Voce.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si omare? Per chi non deve niente, lo sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: ti voglio, ti sento.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Papi, you alright?
3: Passa la hookah,

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Enoteca, Bisteccheria, History Cocktail Bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: che...
1: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Non qualsiasi il tuo stile. All'ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eccoci. Siamo pronti, amici, per ripartire. Un'altra puntata con lo spazio dei Dichi Richieste, Gianni in vostra compagnia, dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Moravera. Come sempre partono le hit dell'estate e non solo, tante new entry, novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Siamo pronti per partire, allora si parte subito, anche perché questa sarà una puntata in versione ridotta, un po' più corta del solito. Bene, siamo pronti, allora un saluto intanto a Roberta e a Giorgio che aspettavano da un po' il nostro programma, la nostra diretta. Un ciao grande a tutto il pubblico che ci aspetta sempre con affetto dalla radio, ma anche un saluto agli amici che ci seguono in streaming dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia anche da quelle parti. Va bene, siamo pronti per partire, partiamo con questa canzone, una delle new entry per quanto riguarda la musica italiana di queste ultime puntate, una delle prime novità del mese di settembre, una cover per Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

E nel nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un grande successo di Raff, reinterpretato dalla grande voce di Laura Pausini. Va bene, continuiamo ancora con la musica, un'altra new entry, brano che io voglio dedicare a Sabrina e alla mia piccola fan Giulia Il Sole, Vuelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

una delle new entry per quanto riguarda la musica italiana che al programma dedica richieste, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, che tra l'altro è stato grande protagonista della serata del 28 agosto a Muravera, e in occasione della festa di Sant'Agostino c'era proprio lui, Roy Paci, a Retusca per festeggiare insieme Sant'Agostino, e che io ho avuto il piacere e l'onore di presentare. Va bene, dedica per Sabrina, la piccola Giulia, la mia piccola fan, per loro il sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Katy Perry.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: te.
1: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, qui al programma di Dica Richieste, un altro brano che mi avete segnalato in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme con le new entry, le novità discografiche e le hit dell'estate 2026, le vostre preferenze musicali. A proposito di novità, c'è la nuova di Ernia che abbiamo già ascoltato per la prima volta qualche puntata fa, si intitola Dedica.

0: Tina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica il titolo della canzone, che ovviamente ci sta proprio bene nel nostro programma, che parliamo proprio di dediche. Dedica, che è il titolo della nuova canzone di Ernia. Va bene, continuiamo con il prossimo disco che ci porta dritti nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Gianni in vostra compagnia, in diretta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. E intanto è partito anche questo disco dal titolo Moving to the Sun, con un saluto e una dedica all'amico Francesco.

Bob Sinclair, che non può mancare assolutamente qui all'interno del nostro spazio dedicato al ritmo alla dance, con le sue belle produzioni discografiche per quanto riguarda la disco Topic.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: amore.
1: Ancora buon pomeriggio amici in ascolto, grazie per essere in mia compagnia dai 96.8, ciao anche a chi ci segue in streaming dall'app in DAB, grazie ancora per essere in mia compagnia in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme. Parlare d'amore, Saif e Bresh è un'altra new entry, un'altra novità discografica in arrivo, il nuovo di Fre De Palma, Ragazzino.

E dopo averci fatto girare la testa per diverso tempo, Fred De Palma ha pubblicato questa nuova canzone dal suo ultimo lavoro discografico, Ragazzino, che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Vita, Morte, Miracoli, nuovo DJ Ax, penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi. Siamo così arrivati alla fine, vi avevo insomma preannunciato già all'inizio che sarebbe stata una puntata più corta del solito, quella di domani sarà più lunga invece, quasi normale, durata normale. Vi aspetto dalle 17.05, poi sicuramente cambieremo orario dalla prossima settimana, vi terrò aggiornati via radio, via social, via Marconi, insomma via tutto. Va bene, vi lascio con il prossimo disco, la voce di Charlie Puth. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, alla prossima, ciao.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

vita e gloria a Dio, il mio spirito, il

En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Domani è la festa liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, ma fin da adesso, dal Vespro, celebriamo questa festa, questa memoria in onore della Vergine, in comunione con tutti i fratelli che nel mondo stanno celebrando questa festa. Sappiamo che anche qui in Sardegna è una devozione molto sentita, da diverse parrocchie oggi ci sono processioni, preghiere, ridui di preparazione, così vogliamo davvero metterci davanti al Signore per ringraziarlo per il dono della Vergine Maria, che la presenza della nostra sindaca dà importanza a questo evento, che è importante per la comunità di Muravera, che è molto legata a questa festa, alla festa di Sant'Agostino. Così vogliamo davvero ringraziare il Signore per tutti i doni e per averci dato questa madre straordinaria. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore e per averci dato Maria.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo il Signore Gesù Cristo, Spirito Santo, della gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita, accresca in noi la pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere dai villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. Il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
2: Salmo.
1: Ah. Gioisco pienamente nel Signore.
2: Gioisco pienamente.
1: Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

0: Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Raca, Boz generò Obed e da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafa, Giosafa generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acas, Acas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zerobabele, Zerobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eliazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.
1: Amen.

Καλό λάθο, Τζίπρι. In tanti paesi della nostra terra sarda oggi è festa importante, tante comunità si riuniscono per lodare il Signore, ringraziare e rendere onore alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E quella è una delle feste importanti che la Chiesa celebra in onore della Vergine Maria. Quasi tutte le feste mariane che noi celebriamo sono nate nella Chiesa orientale e questo ci unisce molto ai nostri fratelli orientali, anche agli ortodossi. Solo nel VII secolo Papa Sergio I ha proclamato festa anche tra i cattolici nella Chiesa occidentale, ricordando questo avvenimento, le notizie della Vergine noi li abbiamo soprattutto nel Vangelo di San Luca, i primi capitoli e poi lungo il Vangelo, soprattutto le altre notizie le abbiamo dai Vangeli apocrifi, quelli non riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, in particolare il Vangelo apocrifo di Giacomo, dove Giacomo nomina anche i nomi della Vergine Maria, Anna e Gioacchino. In età avanzata hanno la bambina, la Vergine Maria. E per noi non abbiamo tante notizie, ma sappiamo che anche Maria, come tutte le ragazze del suo tempo, attendeva il Messia grazie alla formazione che aveva ricevuto da parte dei suoi genitori, l'avevano preparata ed era promessa sposa a Giuseppe, con il quale avrebbe poi compiuto, abbiamo ascoltato il Vangelo, il progetto del Signore, no, di redimere l'umanità, di compiere quelle promesse fatte da Dio al suo popolo, e il compimento avviene in Gesù, no? Però dopo il Signore cosa fa in questa celebrazione? Infatti la cosa che mi ha colpito molto quest'anno, fermandomi a leggere i testi biblici, rileggendo la genealogia, no? Ho detto, guarda come Dio per salvare gli uomini ha scelto gli uomini. Dio poteva intervenire da Dio, no? Invece Dio cosa ha fatto? Per aiutare gli uomini, per prenderli per mano, perché gli uomini capissero il suo amore, ha usato un linguaggio umano, no? Quindi nella storia ha scelto delle persone, no? Abbiamo ascoltato la genealogia con nomi che mai sentito nominare, no? Sarebbe tanto interessante con un proiettore ogni nome qui metterci una faccia, no? O il pezzetto di storia che c'è nella sacra scrittura di quel personaggio, perché non sono persone anonime, anche se mai una cantilena, tutti quei nomi, è come nominare mio papà, mio nonno, mio bisnonno, mio trisnonno, la mia famiglia. Perché Dio, per raggiungerci, è entrato nella storia, ma è entrato nella storia già preparando la storia, da Abramo. Quindi proprio parte la genealogia, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacomo, da sempre, perché Dio ci ha amato da sempre. E lungo la storia ha scelto tanti uomini e donne che sono stati strumenti dell'amore di Dio, per preparare cosa? La sua manifestazione piena nella pienezza dei tempi, mandando il suo figlio Gesù Cristo. E in questa lista di uomini e donne ci sono gente famosa, gente legata direttamente alle promesse fatte a Davide, ad Abramo, ci sono santi, ci sono peccatori, ci sono uomini illustri e gente sconosciuta, gente ordinaria. Però sono lì, nella genealogia di Gesù, c'è tutta questa gente, per dirci che Dio è fedele, che Dio ci ama. Celebrare la Natività di Maria è ricordare Maria, ma anche dire grazie Signore, perché in Maria hai manifestato la pienezza del tuo amore, no? In Maria hai realizzato in certo modo quel progetto di salvezza, scegliendola fin dal concepimento immacolata, la scelta come madre del suo figlio. Dio se l'è preparata, non era
una creatura qualsiasi, no? È la creatura ma scelta da Dio, preparata perché quel porco fosse sacro, pulito, immacolato, per dare corpo alla seconda persona della Trinità, suo figlio, che nella terra prende il nome di Gesù. E questo è straordinario, se voi provate a pensarci, no? Quindi è una festa che mette in risalto molto l'amore del Signore per noi, come Dio è fedele nella storia, ma ci dà modo anche per ringraziare Dio per coloro che ci hanno dato la vita, perché ciascuno di noi porta in sé tutto quel patrimonio familiare di generazioni e generazioni che ci hanno fatto. Per questo vogliamo rendere grazie al Signore anche per i nostri avi, no? Che ci hanno dato vita, che ci hanno trasmesso la fede, che danno un senso anche alla nostra storia. Ecco, sono le nostre radici, no? Come la radice della salvezza, un albero senza radici non vive e non dà frutto. Ecco, celebrare la natività di Maria è proprio andare alle radici, no? Andare alla fonte per rivitalizzarla, per rinnovarla e per rendere grazie al Signore per questo. E vogliamo in queste persone che abbiamo nominato della parola di Dio, ma anche della nostra storia, dire grazie, no? Ciascuno nel proprio cuore, senz'altro c'è persone che ti hanno amato, che sono parte della tua storia, che sono state significative nelle nostre famiglie, e per questo vogliamo dire grazie al Signore anche per queste persone. Penso un po' come Dio ha pensato le cose, cioè il suo progetto era riportare l'uomo a Dio, l'uomo che si è allontanato col peccato, e lungo i secoli Dio non si è dato pace, si è proprio accompagnato il popolo di Israele, fedeltà in fedeltà, ha mandato i profeti, ha scelto le persone fino ad arrivare a Giuseppe, lo sposo di Maria, e scegliere Maria, no? Per dire il suo sì. Ecco, celebrare la natività di Maria è proprio prendere coscienza che in lei, nella sua persona e nel suo sì soprattutto, si realizza la promessa, perché poi Maria ci ha dato Gesù. Maria è cresciuta insieme a Giuseppe, hanno detto il loro sì, e questo ci rende salvi, ci fa figli di Dio. Per questo vogliamo ringraziare il Signore davvero per il dono di Maria, questa creatura che il Signore ha scelto come parte del suo progetto di redenzione e di salvezza, chiamata a partecipare anche lei di questo progetto, dicendo il suo sì fin dal suo concepimento. Ecco, vogliamo ora davvero rioffrire al Signore la nostra vita, il nostro grazie, ma anche accogliere ciò che è la nostra storia. Molte volte tra i nostri familiari ci sono persone che non amiamo, o meglio, sono proprio figlio o nipote o pronipote, e quella è parte della nostra storia, no? Dobbiamo guarirla accogliendola, amandola, accettandola, perché lì si realizza il progetto di Dio. E oggi vogliamo veramente ringraziare il Signore per la sua fedeltà, per averci dato Maria, perché lei è nostra mediatrice davanti a Lui. La chiamata di Maria è prenderci per mano e portarci a Gesù, questa è la sua missione. Quindi se io mi metto nelle sue mani, Maria fa ciò che Dio mi ha chiamato di fare, la mamma che prepara il figlio di Dio per la sua missione, e come ha preparato Gesù lo fa anche con noi. Se io mi affido a lei, se io mi metto nelle sue mani, se seguo il suo esempio, no? Quei testi che abbiamo di Maria ci mostra come Maria è disponibile all'opera del Signore, a realizzare quel progetto d'amore che Dio ha pensato per noi. E vogliamo offrire al Signore la nostra fede, il nostro amore al Signore, il nostro sì, per essere anche noi suoi collaboratori, come Maria oggi nel progetto di salvezza che si realizza nella storia giorno per giorno. Così continuiamo a pregare insieme, a ringraziare Dio per questo amore che si è manifestato sulla terra in una creatura, in questa bambina che è Maria.

0: 73.
1: Oh, yeah,

Hallelujah.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella natività della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

San Luigi Grignon di Montfort diceva così: non posso chiamare Dio Padre se non ho Maria come madre. Noi preghiamo sempre il Padre nostro. Ecco, questo santo ha avuto un'esperienza speciale, anche un'illuminazione dello Spirito, per conoscere le verità su Maria. Maria è veramente mamma, perché Dio fa le cose bene, non ci ha lasciati orfani. Ecco, pregando il Padre nostro pensiamo anche a Maria, che è madre nostra, che ci prende per mano e ci conduce a Gesù. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Una parola e io.

Thank you.

Thank you.

prima di invocare la benedizione, solo alcune indicazioni anche per la processione e per il dopo processione, sono una cosa semplice, in modo che andiamo in forma. Io non potrò, hanno proibito di andare in processione, a piedi almeno, per non rischiare, quindi vi aspetterò quando arrivate. Offrite anche per me il caldo. Volevo fare la processione, ma non sono in condizioni di farla. Ecco, apre la processione la croce di Eugenio, passo normale, non correndo, perché l'anno scorso non riuscivo a starci dietro. Quindi piano, andiamo pregando, senza, non troppo lentamente, ma neanche troppo veloce, in modo che tutti possano pregare nel camminare. Poi ci sono gli stendardi, se c'è qualcuno che può portarli, Sant'Agostino, della Vergine, Santa Lucia e San Nicola, se no portiamo quelli che si possono portare. Sono qui nella stanzetta. E poi anche per portare la Vergine Maria, so che le donne hanno la priorità in questa festa per portare la Vergine e ci turniamo, io dico ogni due decine sarà Franco che accompagna insieme a Sandro che ci aiuteranno nel rosario, quindi affidiamo a Maria le nostre famiglie, i nostri ammalati, le persone giovani, i bambini, ecco, lungo il cammino come sempre abbiamo fatto, attraverso l'Ave Maria, un dire a Maria ti voglio bene, lo ripetiamo 10 volte, 50 volte, come alla mamma si ripete ti voglio bene, non ci stanchiamo mai. Ecco, l'importante è poi fare il sacrificio, non è che uno lascia l'immagine perché non sono stanco, ma non è problema di stanchezza, è problema di preghiera, di carità. Quindi, siccome tutti vogliamo manifestare a Maria il nostro affetto, anche caricando la portantina con la sua immagine, lo faremo così ogni due decine ci dà il cambio. La cosa importante è che le persone che caricano l'immagine siano più o meno della stessa altezza, se no diventa difficile andare avanti. Dobbiamo solo anche dare attenzione nella strada, quindi stare raccolti in una corsia, soprattutto quando arriviamo all'altezza del Camposanto, che dobbiamo immetterci nella strada provinciale, sono 50 metri, che è quella curva molto delicata, ci sarà la polizia municipale che ci accompagna, ma se anche noi siamo attenti, meglio. Quindi, stando attenti chi è più lento, ci aiutiamo insieme, per cui dopo il campo sportivo immetterci nella strada laterale, siamo più tranquilli, fino alla chiesetta. Ecco, già oggi voglio dire grazie a tutte le persone che hanno collaborato e stanno collaborando per realizzare questa festa in onore della Vergine Maria, preparando l'immagine, preparando la chiesetta, pulendo, ci sono anche persone che stanno ancora lavorando sotto il sole, hanno preparato la cena per tutti quelli che vogliono fermarsi, quindi con abbondanza, no? Io ho detto ma lasciate, ma no, si sono dati da fare, quindi sono ingegnati, vedrete arrivando in chiesetta, qui sarà la luce elettrica, no? Là non c'è luce, però hanno portato la luce elettrica, tirando cavi, non so da dove, c'è l'acqua, c'è un po', hanno preparato la cena, insomma, ringraziamo anche per questo. Abbiamo messo una scatola che se qualcuno vuole condividere, aiutare qualcosa per le spese, ma se no va bene, insomma. Poi per rientrare, alcuni di noi hanno già portato le auto lì in chiesetta, quindi avremo poi la pazienza di avere il trasporto al ritorno in macchina. Forse faremo 2 o 3 giri per portare le persone che non hanno mezzo, che sono andate appunto in processione. Quindi ci organizzeremo per poi rientrare in paese a casa. E quindi vorremmo anche, finendo adesso l'Eucaristia, dopo che invochiamo faremo una preghiera, vi daremo, adesso vi consegnano alcune delle persone che hanno preparato questa preghiera alla Madonna Bambina, la facciamo insieme, per affidare a Maria le nostre famiglie, le nostre intenzioni, ciò che noi stiamo vivendo, la nostra realtà. È una preghiera molto semplice di affidamento, di invocazione alla Vergine Maria. Ci mettiamo ora in piedi.
tutti avete la preghierina,

portarti a casa e l'ha continuato a pregare a casa, così è un modo anche questo per dire alla Vergine che le vogliamo bene, ma anche che abbiamo bisogno della sua intercessione. La invochiamo insieme. Dolce bambina Maria, che è destinata ad essere madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima madre nostra, per i prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le mie umili suppliche, nei bisogni che mi premono da ogni parte, specialmente nell'affanno che ora mi tribola. Tutta la mia speranza in te riposta. O santa bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi, che hai acquistati e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di me pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché date la tua potenza sul cuore paterno di Dio, per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo si arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato il concepimento, e esaudisci, o celeste bambina, la mia supplica, e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. Preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nata dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che ci colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo

Ah.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

lontano. Forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: voglio bene, bene.
1: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
4: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
3: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
5: È un messaggio di Radio La Voce.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

que Xiomar, perché non tiene niente, o sai che Xiomar è come un pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: buoni vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nato da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

que Xiomar, perché non tiene niente, o sai che Xiomar è con mio pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere, non son geloso.

quando avrai consumato le ultime energie.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è no.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

tornavo a casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia a tiro un po' fuori la testa, luci blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi.

cerco la svolta. E ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire.

0: discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio La Voce.

Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così.

0: Sono le 2:01.
1: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio alza anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.